dammi una base di sognare. Cura mia sferita sia tu, mi fa superare.